0: la nascita mo diria che la si ma non fai vedi
1: a chi concesso una unico
0: stinchi sta un cielo e sta un po' via mentre torna che